Sai Shakita. Saboni Shakita. Sabo Shikabene. Shikobari Satana.

0: Sai Shakita. Saboni Shakita. Sabo Shikadere. Shikobare Satare. Sabore Nakidese.
1: Behold, this is the day of the beginning.